0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 104.9 10:36.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa Hits.
2: Por Exa FM
1: 104.9.